0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Prognosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi. Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo, che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi.

dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi. Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro

sulla questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche, innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea, al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto è il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche, innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket: dopo un inizio con 3 sconfitte la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i 2 il reato di tentato omicidio. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia.

0: E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. E un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Pavaleone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Individuati e denunciati i due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola, e poi, citando la crisi di Ceuta nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno del WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le due persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, che hanno precedenti per furto insieme, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. spenta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa. Si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato 2 raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio, con la Champions League stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. 2 denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I 2 hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti, il ministro sbotta, questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio, Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi. Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio, Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sarà la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi. Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick di riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Bruges e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita Real Madrid di Mourinho con Gasperini che pensa a Sulé al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport, Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona, i due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne, tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto è il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport del basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup, aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i 2 il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa, non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. E un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, individuati e denunciati 2 ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I 2 avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina che hanno causato interruzioni interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno delle WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le due persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, che hanno precedenti per furto insieme, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti trovati nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato 2 raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio, con la Champions League stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. 2 denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I 2 hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento.

0: Non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta, questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima ma non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi. Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ADG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio: notte fonda per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. Almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita Real Madrid di Mourinho con Gasperini che pensa a Sulé al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monte Verde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monte Verde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto è il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup, aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i 2 il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. Un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Notte News. Le 5:02.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2. A piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: E allora buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cucù, ci siete, ci siamo tutti, possiamo iniziare. Allora buongiorno anche alla nostra amica Sere, già presente, già operativa. Mamma mia, ma quanto siete belli. Allora grazie a tutti per i vostri messaggi. Buongiorno da Betty e da Radio City. Iniziamo questo giovedì mattina insieme come sempre sino alle 10.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Manca un po', da un po' di anni non ci regala belle canzoni, ma questa bellissima dal 2001, il bello Enrique Iglesias con Hero. È lui, il figlio di Julio Iglesias, sposato, se non ricordo male, con l'ex tennista Anna Kournikova, dico bene? O così, ho fatto una coppia questa mattina, no, è lei, no, tra l'altro forse l'anno scorso hanno avuto anche il quarto figlio, e se non ricordo male, cioè il nome del bimbo Sunshine, cioè il mio sole, che bello, però mi piace, vedi, iniziamo con il sole questa mattina, con questa positività, in questo giovedì, oltre metà settimana, già vediamo il weekend, come sarà il weekend, uggioso, soleggiato, non lo so, non mi sono informate al riguardo, però ce ne occuperemo con la redazione Trebi Meteo che arriverà tra pochi minuti. Intanto un po' di saluti, Marco, e mandalo sto vocale. dai, affronta la timidezza. No, dai, bisogna un attimino metterla da parte la timidezza, se ti va, en passant. Allora, 333-4635-873 se vi va di interagire con noi, ma siamo già in tanti questa mattina. Un po' di saluti, allora, anche Alfredo, presente anche lui, poi c'è la nostra dolcissima Ari, Motile. Ho visto soltanto passare il nome. Vum! Allora, salutiamo anche Fabri, presente anche lui con i suoi vocali. Ciao e auguro a tutti una buonissima giornata. I love Radio City, vi loviamo. Intanto Lost Myself, questa è la canzone di The Bausa, alle 7:19 in questo giovedì mattina, il 15 di ottobre 2026.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continuerà ad interessare il Piemonte e la Liguria nella giornata di giovedì. Sono attese condizioni di tempo stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio. Si segnala anche un po' di foschia in mattinata sulle pianure piemontesi. Clima nel complesso piacevole, con temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi giovedì 15 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, dovrete essere saggi e riflettere con cautela, poiché potrebbe non essere il momento giusto per decisioni definitive. Toro, amore romantico e passionale. Gemelli, sappiate essere energici in famiglia. Cancro, non del tutto sereno il dialogo amoroso a causa della luna in opposizione. Siate meno lamentosi e più collaborativi. Leone, alcune stelle potrebbero mettervi fretta con il rischio di commettere qualche errore. Siate pertanto più riflessivi. Vergine, saprete vivere momenti di vivace intensità anche in famiglia. Giornata ok. Bilancia, giorno con qualche perplessità che non dovrete alimentare, al fine di non essere più avanti ulteriormente frenati nelle vostre iniziative. Scorpione, ottimo il dialogo amoroso, alimentato da tanta passione. Sagittario, concentratevi sugli affari dal momento che nel lavoro non avrete difficoltà. Amore un po' altalenante. Capricorno, con la luna nel segno siete autorizzati a fare qualche progetto in vista di qualche giorno di relax, che sarà più sereno di quanto possiate aspettarvi. Acquario, possibili per Mercurio dissonante, piccoli imprevisti. Cercate di non dare troppa importanza, potrete sistemare ogni cosa a vostro vantaggio. Pesci, grazie al buon aspetto di Luna e Marte saprete essere pratici e determinati e non avrete grosse difficoltà. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Beatrice insieme a Vasco, l'uomo, sono l'uomo giusto per te, dal 2013, hai capito? Cosa ha combinato questa mattina la Terry? Ero distratta, cosa mi ha saltato? Qualche segno?
1: Senti, ma la Terry non è più la Terry, per me è l'intelligenza artificiale.
0: Addirittura.
1: Ci state fregando a noi ascoltatori che ascoltiamo l'oroscopo. Ciao, buona giornata.
0: Oddio. Cosa è successo? Cosa mi ha combinato la Terry? Ah, mi sa che ci hai sgamato, Roby 01. Non ti sfugge nulla, ebbene sì, non è più la Terry, ma abbiamo messo l'intelligenza artificiale. Vabbè, vedi, piano piano verranno sostituiti tutti. No, speriamo di no. Scherziamo, no, è lei, tranquillo, Ma cosa è successo? Perché ha sbagliato qualche segno, ha invertito, ha saltato, non lo so, perché poi succede questo, Saluto invece chi mi sprizza felicità, gioia da tutti i questa mattina. La nostra Ari si è svegliata benissimo, col piedino giusto, bella, felice, e allora insomma ci regali anche a noi un po' di felicità, ma noi siamo sempre felici, sereni, la gioia di essere qui insieme a voi. Grazie davvero a tutti. Saluto anche Angela che mi ha raggiunto, un bacione grande anche a Carlo, e allora grazie per i messaggi a tutti voi. La musica, torniamo a quella, ascoltiamo Stupid Song alle 7:37, la nuova di Olivia Rodrigo.

0: 333, via l'intelligenza artificiale, meno male. Oh beh, sono felice. Allora parleremo, attenzione, perché hanno stilato la classifica di chi ha più soldi in banca, si parla di regioni ovviamente, della nostra meravigliosa Italia. Interessante, come ricerca e come notizia, ne parleremo tra poco.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Radio City e no, eh. Abbiamo detto chi ha più soldi in banca, è stata stilata una bella classifica delle regioni italiane, non ci siamo noi del Piemonte, com'è sta roba? Allora qualcuno ha subito scritto ma sì, sono i Liguri quelli con più soldi in banca, e invece no, ci sono delle sorprese, ma mica tanto poi, Allora attenzione, perché hanno fatto questa bella indagine, illustrazione, no, di un salvadanaio, se vogliamo, e le monetine su una mappa dell'Italia, simbolo dei soldini in banca, scarseggiano sempre quelli, chissà come mai, attenzione perché mi vince proprio lui, il Trentino Alto Adige, la regione con più soldi in banca, oltre 27.000 euro di depositi medi per abitante. Questa è una classifica che hanno stilato tra maggio e giugno 2026, il dato arriva proprio da questa elaborazione, no? Sui numerini della Banca d'Italia, e ha fatto questa bella fotografia di un paese che continua a risparmiare, ma dove? Cioè, non riusciamo a risparmiare, c'è poco da sorridere, in modo molto diverso da nord a sud. Diciamo che il Trentino Alto Adige è primo tra le regioni, subito dietro si piazza la Lombardia, ferma a 23.000 euro, poi c'è

Beh, il Trentino Alto Adige, va detto, non è una regione statica, cioè i suoi depositi sono cresciuti del 7,4% rispetto al 2021, no? Un ritmo che nessun'altra forse regione, città del nord è riuscita proprio a tenere. Dall'altra parte di questa classifica la musica cambia parecchio, perché la Sicilia chiude l'elenco con 12.000 euro, poi c'è la Calabria che si ferma a 14.000, più di 13.000 euro di differenza, no? Tra chi guida e chi insegue. Cioè Bolzano supera anche Milano e Piacenza, cioè se dalle regioni si scende alle province, qui il ragionamento non cambia granché, cioè comanda ancora il nord, quello sì, con Bolzano è sempre lì, in Trentino andiamo, davanti a tutti, grazie a 30.000 euro in banca di depositi, quindi Milano, che pure resta una delle piazze economiche più forti d'Italia, lo sappiamo bene, si accontenta del secondo posticino con 28.000 euro per abitante. Il podio lo completa poi Piacenza, vedi lì Piacenza, con 27.000 euro, mentre la provincia di Isernia chiude la graduatoria con 24.000 euro. Diciamo che nel nord i depositi, mi sembra di capire, medi salgono a 22.000 euro, con le isole che invece si fermano a 13.000. Ed è un punto da tenere presente. Beh, diciamo che hai capito, quindi la provincia di Trento, cioè il Trentino in generale, è sempre considerata una delle migliori zone d'Italia per la qualità della vita, ma anche per i soldini, perché lì veramente si difendono bene. Niente, il Piemonte, ma nemmeno una, stavo guardando la classifica, niente, non pervenuto il Piemonte. Ma com'è sta storia? Dicono così tutti, no? È una regione ricca, bella, sì, bella sicuramente, però non risparmiamo, niente da fare, non ci siamo.

singolo di Angelina Mango, ma questo è ancora nuovo nuovo, è accompagnato insieme ad Ariete, Che bella vita, una canzone che piace veramente a tutti gli ascoltatori di Radio City. Adesso dal passato, anche questa di Phil Collins.

0: Bianca Betti, ma quali? Ma dove? Ma chi? Non noi, ma in Trentino sì. Vabbè, stiamo parlando di questa classifica, no? Dei soldi in banca, il Trentino batte tutti quanti. Vabbè, insomma, la regione con più soldi in banca, si parla di abitanti, ovviamente. Ne parleremo ancora. Intanto, pronta la redazione? Ok, ascoltiamo le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da 3 calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i 3 calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: insieme ai Colors con Elodie. Qui abbiamo raggiunto, ma com'è che ho la scaletta avanti di 2 ore? Aspetta, ho toccato faccio le cose e poi mi lamento, hai capito? Ok, riprendiamo la nostra mattinata insieme. Si apre così la nostra seconda ora con Madonna.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

scimisci niente da fare in Piemonte, non siamo, non riusciamo a risparmiare. Abbiamo stilato la classifica delle regioni con più soldi in banca. E beh, interessante, perché il Trentino batte tutti, il Trentino Alto Adige in testa a questa classifica. Giustamente il nostro amico aspetta che ti recupero un attimino di pazienza, recuperiamo anche il nostro Robby Rock, dice in Piemonte siamo misci, vabbè, insomma non aggiungo altro, ci siamo capiti, mi sa che hai ragione. Saluto e ringrazio anche altre persone, però adesso abbiamo una cosa importante da leggere, perché qui ci sono le nostre amiche camminatrici delle Val Borbera e qui c'è un messaggio importante.

importante. Buongiorno Betty, sono Stefania. Un messaggio di auguri, anche con un giorno di ritardo, per la nostra carissima Elena, la mitica tabaccaia di Cantalupo. Certo, la conosciamo bene, è sempre sintonizzata su Radio City, fedelissima Radio City. Ieri era il suo compleanno, ma lei era fuori negozio, non certo è per farsi i cavolacci suoi, ma visto che era impegnata a festeggiare il soggiorno speciale con il suo Topi. E allora oggi ci pensiamo noi, tutti i suoi amici valborberini e non, a farle arrivare attraverso Radio City un grandissimo abbraccio e tantissimi auguri. Cara Elena, ti auguriamo tutto ciò che di più bello la vita ti possa regalare e mille motivi per sorridere ogni giorno. Che bello questo messaggio, bellissimo, perché le persone speciali meritano auguri speciali, anche se poi arrivano con 24 ore di ritardo, ma non è mai troppo tardi. Quindi insomma, tantissimi auguri Elena, un mare di bacioni da tutti i tuoi amici, hai capito, valborberini, ok, ce l'abbiamo fatta. Elena di Cantalupo, sei tu allora la festeggiata, arriviamo anche noi con un giorno di ritardo. Auguri speciali davvero di cuore da tutti noi, ma soprattutto dai tuoi amici, camminatrice folli, ma siete numerose e siete meravigliose.

0: di Cantalupo e allora auguri speciali in ritardo, ma va un bacione Elena, tanti tanti auguri soprattutto da questa amica speciale che ha scritto un messaggio bellissimo questa mattina, e lei è Stefania, ok?
1: Infotraffico.
0: E adesso ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova dove segnaliamo una perdita di carico segnalata tra lo svincolo di Vignole Borbera, Isola del Cantone, direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per lavori dopo lo svincolo di San Bartolomeo e poco prima lo svincolo di Imperia Est, direzione Ventimiglia. Veicolo fermo sempre sulla 10 Genova Ventimiglia, viene segnalato tra lo svincolo di Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona-Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavoro tra allacciamento A4 Torino-Trieste e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Genova-Voltri. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei Trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta gratuito dalle piscine di Trisoppio. Domenica 25 ottobre, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco a Trisoppio. Programma completo su trisobbio.eu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

si è aggiunta anche la nostra edicolante di Arcuata. Un saluto speciale a Elena di Cantalupo, anche lei di Colante, tabaccaia e quant'altro. Ieri ha festeggiato il compleanno, quindi gli auguri speciali intanto da tutti noi, da Stefania, la sua amica del cuore, ma soprattutto anche da Silvia, che ha scritto un bellissimo messaggio: auguri alla mia collega. Novità, c'è Taylor Swift.

basta, abbiamo parlato delle regioni, insomma gli abitanti, no? Quelli che poi hanno più soldi in banca, è una classifica stilata proprio in questi giorni, e il Trentino Alto Adige in testa. Va così, Piemonte niente. No, qualcuno si lamenta e dice: ma sì, ma come fanno? Ma lì hai capito? Si sa, lì si vive bene, e poi no, ambiente, servizi, autonomia e gestione, vabbè, devo andare avanti, e probabilmente riescono anche a risparmiare, beati loro. Allora, parliamo invece di Mare Fuori. Voi seguite la serie Mare Fuori 8, no? Oh, leggevo che in 1000 hanno sfidato la pioggia per un casting, è successo a Napoli, addirittura c'è chi si è presentato già alle 5 del mattino e chi è arrivato, ma anche da Genova, da Roma, un po' da tutta Italia. Allora, i provini, insomma, naturalmente erano lì presenti 1000 aspiranti attori che hanno sfidato veramente la pioggia battente su Napoli per un provino che poi non è mica detto, che vada a buon fine, noi speriamo, tutti in fila fin dalle prime ore del mattino, più della metà dei candidati era già in coda, mamma mia, con ombrello alla mano per ripararsi dall'acquazzone che poi non ha smesso di cadere per tutto il giorno, Allora è emozionante però, no, vedere tanti giovani con uno stesso sogno, perché insomma è bello anche emozionarsi, quindi sognare nello stesso obiettivo, no? Una serie che poi aiuta i ragazzi a cacciare fuori la grinta, se vogliamo, e l'energia che spesso magari comunque si nasconde un pochino, no? Il cast, che è andato avanti fino alle 18, si è ripetuto anche poi nella giornata successiva per dare poi la possibilità anche a chi il primo giorno magari non era riuscito ad entrare. Allora, ci sono dei requisiti, c'erano dei requisiti, ma poi continueranno in giro per l'Italia o erano quelli a Napoli? Non lo so. Leggevo la notizia, però a Napoli è stato un successo perché si richiedeva appunto i requisiti, no, per questo casting: espressività e presenza scenica. Poi diciamo che loro cercavano ragazze e ragazzi con un'età scenica tra i 15 e i 20 anni, quindi non basta la passione per la serie, dico io, servono anche altre caratteristiche precise, no? Verificati direttamente sul posto poi da chi conduce i provini. I requisiti indicati erano chiari e sintetici: bella presenza, espressività e soprattutto una buona attitudine alla recitazione, ci vuole anche quella, vabbè. Tre voci che torneranno quindi identiche in tutte le comunicazioni. L'obiettivo dichiarato dei provini è trovare poi nuovi protagonisti e personaggi anche per l'ottava stagione di questa fiction tanto amata e seguita, non semplice comparsi di sfondo, ma veramente dei nuovi e giovani attori. Allora, in bocca al lupo a tutti i ragazzi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Bella, bella, ma oggi è Santa Teresa, allora auguri a tutte le Teresa in ascolto, i Teresini. Abbiamo qualche Tereso, no, forse Teresio, non lo so, Allora, saluto la mia amicona Teresa, un bacione a te, naturalmente anche a Claude, a Claudio. Allora, oggi possiamo accendere il riscaldamento, no, fa freschino questa mattina. Io ho acceso il riscaldamento in macchina, vabbè, non è la stessa cosa, però insomma, riscaldamenti, quindi le date per città, le regole, anche le multe, attenzione, c'è chi potrà accendere i termosifoni già da oggi, no? E chi dovrà aspettare invece fino a dicembre? Vabbè, forse al sud, no? Hanno ancora temperature quasi estive, quindi insomma aspetteranno un pochino prima di accendere, però noi quasi quasi è una fiammata. Vabbè, poi spetta ai sindaci, no? Di ogni città a dare il via. Allora, parliamo invece del via di queste 3 giorni per il giardino 2026. Allora, io ci sono stata ed è bellissimo, è un posto fantastico. Parliamo di cosa? Parliamo del castello, anzi del parco del castello di Masino. Avete presente? Ci siete già stati? Vabbè, io vi do questo suggerimento, quindi si parte con il FAI dal domani, dal 16 al 18 ottobre, quindi fiori, piante, idee per il giardino, l'orto, il frutteto, le zucche, tanti ospiti che parleranno, quindi dedicheranno veramente a tutti proprio tanti consigli. Ci sarà Giovanni De Lu, Fulvia Maria Grandizio, giardinieri della Regia di Versailles, quindi non mica uno così, e quindi torna la 3 giorni per il giardino da domani, quindi a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino. Siamo in provincia di Torino, veramente un posto meraviglioso, 34esima edizione questa, che ospiterà incontri, laboratori ed esperienze che poi attraverso il paesaggio autunnale con questo foliage, colori meravigliosi questo autunno, racconteranno quindi poi il potere, no? Delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte purtroppo agli effetti della crisi climatica. Tanti ospiti, già citati quelli, poi ci sarà anche intanto agronomi e quant'altro, ma nei 3 giorni approfondimenti scientifici e divulgativi ci sarà anche il climatologo Andrea Giuliacci, che poi a partire dall'ondata di caldo eccezionale che quest'anno abbiamo vissuto un po' tutti, ha investito proprio l'Europa, affronterà anche il tema delle dinamiche climatiche. Ci sarà anche la saggista Erika Maderna, bravissima, dove guiderà proprio il pubblico in quello che sarà un viaggio tra le erbe medicinali del giardino d'autunno, il loro potere, intrecciando poi miti, saperi, poi anche delle donne, no, e tradizioni della medicina popolare. Quindi un bel momento da non mancare, da non perdere, perché è veramente un posto fantastico. E abbiamo dei posti meravigliosi in Piemonte, io lo dico sempre, e quindi da domani sino al 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, 3 giorni per il giardino.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Stefania, ma da tutti gli amici con questi auguri speciali di buon compleanno. Si è emozionata, eh? E lei scrive: è stata una bellissima sorpresa. Grazie, grazie, grazie. Allora giriamo questo messaggio alla nostra amica Stefania, che questa mattina ha mandato questo messaggio con tanto di auguri per Elena De Cantalupo, ok? Everybody needs somebody to love, anche questa dei Blues Brothers. Abbiamo rispolverato proprio gli anni 80, il 1980, eravamo lì, eh? Allora, pronta la redazione, le ultime notizie, intanto le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai 2 ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I 2 minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League, invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti dalla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle 4 squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.
4: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Blunt. Ci sono ancora biglietti disponibili? E beh, portiamoci avanti allora, eh. Hai capito, Lu? Un bacione a te, buona giornata. Allora, grazie anche ad Anto, il mio cugino Anto. Ciao Antonio, buongiorno. Ben svegliato, ben ritrovato. Intanto, good on her days. In arrivo anche questa di Chris the Surrenday.
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I Love Radio City.

musica, catechismo. La merenda dei più piccoli si fa sempre più in movimento, oppure il momento ricreazione, no? Quasi la metà del 47% dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni fa infatti lo spuntino fuori casa nei giorni di attività, no? Consumando quindi spesso magari durante gli spostamenti in macchina tra la scuola e tutti gli impegni pomeridiani che sappiamo, no? Allora, in questo contesto di continua mobilità, crostatine e croissant farciti alla crema oppure alle confetture si posizionano al vertice assoluto delle preferenze delle famiglie con oltre il 40%. L'indagine è stata fatta da Merenda on the Go, condotta proprio in questi giorni dall'Unione Italiana Food, su un campione di oltre 1000 genitori italiani. Vabbè, sai, meno sbatti, quindi compriamo le crostatine, le merendine già pronte, belle confezionate e via così. Diciamo che questo studio scatta anche una fotografia tra chi consuma la merenda fuori, no, dalle mura domestiche, e chi la fa invece in viaggio, sì, in macchina, a piedi, sui mezzi pubblici. Allora, voi come siete messi? Abbiamo qualche genitore in ascolto? No, perché la praticità va bene, no? Però magari la ciambella fatta dalla mamma, dalla nonna, che meraviglia, ricordi, ma dove siamo finiti? Negli anni 70 non si fanno più quelle cose lì. Allora, tra gli alimenti preferiti diciamo che svettano appunto le merendine confezionate, 46,5% è altina la percentuale, e poi ci sono i vari snack salati come anche i crackers. Seguono poi il pane o il panino preparato in casa, e meno male, pane e marmellata si fa ancora? Non credo, pane prosciutto quello sì, è dolce o salato. Poi la frutta fresca, che sconta rispetto alla merendina in casa, dove poi forse è scelta, no, da un'alta percentuale. Diciamo che tra le merendine crostatine, croissant farciti e crema o marmellata guidano le preferenze dei più giovani. E vedi, il dolce o salato, forse il dolce diciamo che è quello maggiormente richiesto e scelto dai giovani. Vabbè, ma se la mamma ti dà quello, ti mangi quello. Ah, pane prosciutto no, ma le pesche dolci, ma quelle funzionano, esistono ancora? Adesso mi è venuto sto flash stamattina, adesso le vado a cercare, oggi pomeriggio vado in pasticceria a cercarle. Intanto Enigma con noi, che meraviglia questa.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: I love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114, emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro, proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

insieme a Justin Timberlake, che bella quella, sempre bella, e dal 2016 una bella canzone che abbiamo ritrovato questa mattina all'interno della nostra programmazione musicale, in scaletta anche Justin Timberlake, non ci possiamo mancare nulla, arriva una bella novità, il ritorno di Max Pezzali tra le belle canzoni, questo è il suo nuovo singolo, Le Ali.

Alex Pezzali che abbiamo riascoltato questa mattina qui su Radio City. Allora saluto e ringrazio allora chi si è lanciato con i messaggi, perché abbiamo parlato di merenda nello zaino per il 47% dei ragazzi, vince la praticità, quindi crostatine e croissant. Vabbè, insomma, non abbiamo tempo di fare nulla e quindi compriamo. Quasi la metà dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni fa infatti lo spuntino fuori casa nei giorni di attività, no? Consumandolo anche spesso durante gli spostamenti in macchina tra la scuola e tutti gli impegni pomeridiani, lo sport e quant'altro. C'è anche il catechismo, che quello va fatto, non bisogna dimenticare. Allora, io ho parlato delle pesche dolci, io ricordo, no, questo ricordo di infanzia, che bei ricordi, però pane e prosciutto, vabbè, quello che la mamma ti metteva nella cartella, no, altro che zaino, la cartella. Siamo dei dinosauri praticamente. No, la merenda per la ricreazione, che bello, che bei ricordi. Allora scrive anche la nostra Silvia, dice: mamma mia, che ricordi, che malinconia. Sì, che bei ricordi, dai, quando la mamma ti infilava lì, ti metteva la merenda, no, per la ricreazione. Un dolcissimo ricordo, un ricordo di infanzia bellissimo, direi. Saluto Sandra che dice: una bella fetta di crostata con la marmellata fatta in casa dalla nonna, non è meglio? Ma certo. Allora, nonna Sandra, vuoi iniziare a fare la crostata, che poi i nipotini passano, ecco, mi metto anch'io tra i nipotini, allora passo di lì. Ok, no, lei dice le pesche ci sono sempre, Betty, sì, quindi insomma pasticceria, panetteria, e lì dobbiamo andare. Ok, buonissime quelle due semisfere accoppiate, pieni di zucchero, e poi ti sporcavi tutto il viso, che bei ricordi, mamma mia. Shakira con noi su Radio City, questa è la compilation She Wolf. City.

0: Via Dean con Baby Steps, i nostri piccoli passi verso le 10. Abbiamo aperto con Shakira, She Wolf. Leggevo proprio in questi giorni, ragazzi, è una Shakira da record, perché oltre 500 milioni di dollari di incassi per il suo tour. Sapete, no? La cantante colombiana in concerto negli scorsi giorni a Madrid. Mamma mia, ha concluso questa tournée europea con 13 concerti, tutti sold out, e oltre 700.000 spettatori, mica due, cioè nella capitale spagnola, soltanto lì, e dando vita quindi a uno forse degli eventi musicali dal vivo più ambiziosi mai realizzati in Europa. Vedi lì, brava la Shaki, che insomma ha raggiunto questo record pazzesco, e poi tanti ospiti hanno partecipato a questa tournée. Abbiamo visto anche la nostra Laura Pausini. Allora, torniamo noi alla merenda, i ragazzi, merendine, ecco, zero sbattimento per i genitori. Vabbè, ma siamo sempre tutti di corsa. Allora, abbiamo parlato di merenda, no? Io ho ricordato le pesche dolci della pasticceria, e allora è arrivato questo messaggio che ascoltiamo volentierissimo proprio.
1: Buongiorno, ciao, sono Loredana.
0: Ciao.
1: La pesca me la ricordo anch'io, quanto era buona.
0: Mamma mia,
1: non sai che non so se la fanno ancora?
0: Sì, mi hanno detto di sì, nonna Sandra ha detto che sì la fanno ancora, quindi adesso andiamo a cercare la pesca, no? Però è bellissimo come ricordo, mamma mia. Io ricordo che la compravo in una panetteria pasticceria ad Acqui, in piazza San Francesco. Ora non ricordo più il nome della panetteria, ma sicuramente esiste ancora, magari ha cambiato nome, però c'è. Allora, nonno Fabio dice: ma io al mattino preparo sempre la merendina per Nico e Caro, la pane e marmellata, oppure il miele, che piace tanto ad entrambi. Bravo, ottima scelta. E poi il panino con il prosciutto cotto è un classico, ma ogni mattina lo faccio. Il mio più bel ricordo è proprio mamma che mi preparava la classica rosetta. Te la ricordi, Betty? Ah no? E me la ricordo, e come, anche la mia mamma, la rosetta di pane con il prosciutto cotto. Vedi? Le mamme erano così. E poi pane, burro e zucchero. Mamma mia, che ricordi. Che tempi, noi dinosauri. L'ho detto, infatti. Vabbè, pensieri, ricordi stupendi che ci comunque ci riempiono il cuore. Sempre bello, no? Ritornare un po' bambini, va bene, anche con la merenda della ricreazione che mamma ti metteva nella cartella. Che bei ricordi. Grazie Fabio, bacioni a te. Piccola pausa, torniamo tra poco con Lady Gaga.
2: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

direttamente da Voltri, perché è più buona Voltri, ma tutta la Liguria, una focaccia meravigliosa, mamma mia che fame ragazzi. Qui siamo tornati a fare la quarta colazione stamattina virtualmente, vabbè dai, ci accontentiamo. Allora Betty, io sono cresciuto a Voltri, merenda, ma figuriamoci focaccia, ovvio, apriano o marinetta. E allora parliamone. Ma un tucchettino di fugasse anche a noi? No, mai, non capiti mai da queste parti, io aspetto, Saluto Pino, un bacione grande grande, adesso ti ascolto, sono un po' in ritardo sui messaggi, sulle risposte, abbiate pazienza. Saluto anche S che ci regala questo autunno giornate bellissime, ci godiamo questo autunno, queste giornate belle, soleggiate, mamma mia, non ci stiamo lamentando dell'autunno, no. Andiamo di musica alle 9.54, quasi in chiusura di queste tre ore, ritroviamo Marrakech. Che questa è Casini.

No. Casini con Marrakesh Gay, quasi in conclusione di queste tre ore, mancano davvero pochi minuti alle 10. Grazie Pino, mamma mia, ti sblocco un ricordo, l'uovo sbattuto con il caffè, oppure Marsala, volendo. Cioè i miei nonni mettevano anche Marsala, mamma mia, dei ciucaton. No, scherzo, detta così è brutta, no, però una volta si faceva così, no, l'uovo sbattuto è un goccino di Marsala, no, andiamo di caffè. Grazie a tutti per i messaggi. Eccolo qua, The Riddle dagli anni 80, vedi lì che tutto torna, anche gli anni 80, Nick Kershaw.

0: insieme, se vi va, se non è troppo disturbo, io vi aspetto domani a partire dalle ore 7, già venerdì. E vi lascio con Paola, prima la redazione, le notizie importanti. Io sono Betty, bacio a tutti, a domani. Le 10 e un minuto, buona giornata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier, intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta. Sarà un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Da 25 anni con ING. Puoi!
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Lola Young su Radio City, questo è Messi, noi, voi, io, tu e le rose. C'era una canzone, no? Nella notte dei tempi, chi era? Orietta Berti forse, come mi vengono queste cose? Non lo so, comunque torniamo a noi, buongiorno, ciao a tutti, benvenuti, dai che è giovedì, il 15 ottobre, metà mese, siete con Paola fino alle 13.
1: Ciao da Marina e Gloria
2: di Voltaggio, I love Radio City.
1: Ciao.

Di Goya con Fibra e i pinguini tattici nucleari, ne parliamo, però apriamo una parentesi, non so perché mi vengono certe cose in testa, ma sappiamo, no? A volte ti svegli magari con una canzone in testa e dici: ma perché mi viene in mente questa? Allora ho detto: io, tu e le rose, non so, vabbè, noi, voi e la musica, come dire, no? Sandra dice: buongiorno tesorissima, buon GVD. Allora, io, tu e le rose, credo la cantasse Nilla Pizzi, dice, ma poi dice: ah, no, Rietta Berti, no, mi è venuto un flash, penso a Rietta Berti, sono andata a vedere al volo, io ho trovato Rietta Berti, quindi, ma siamo nella notte dei tempi veramente, com'è che no, non facciamoci troppe domande, dai. Ciao Sandra, un bacione, benvenuta, ciao a tutti. Allora, torniamo ai pinguini, perché l'annuncio di ieri proprio dei pinguini tattici nucleari: pubblicheranno il loro nuovo album Replay il 4 dicembre prossimo. Secondo il frontman, il cantante, loro sono, sappiamo, simpatici, no, poi anche lui, Riccardo Zanotti, l'album ruota attorno all'idea del replay, quindi della propria vita, una riflessione su

0: Cesare Cremonini con Amateur. Questo è Paparazzi, 10:20, buona mattina, saluto Gianna Giannissima, un bacione grande anche alla Cri, salute, abbraccio Colli. Adesso che facciamo? Ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continuerà ad interessare il Piemonte e la Liguria nella giornata di giovedì. Sono attese condizioni di tempo stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio. Si segnala anche un po' di foschia in mattinata sulle pianure piemontesi. Clima nel complesso piacevole, con temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta gratuito dalle piscine di Trisoppio. Domenica 25 ottobre, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco a Trisoppio. Programma completo su trisobbio.eu.
5: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
6: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
5: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
6: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

da parte vostra, grazie. Commenti ce ne sono da ogni dove. Ciao a tutti, Sara, un bacio anche a te. Allora, non sapendo che fare, Gianna che fa, tira giù le tende, ma sì che asciugano ancora bene nel corso della giornata, fa ancora caldo caldone, quindi se può fa. Ari, buongiorno, buon giovedì, una bella ape in compagnia, ci sta sempre, anche doppio. Saluto Max, saluto Cri, Paola, un bacione, buon lavoro anche a Miki. Novità con Lorenzo e Samurai J.

Taglie di te con Lorenzo Giova e Samurai J su Radio City. Ancora benvenuti, un abbraccio grande, grazie per essere con noi, grazie per i messaggi, le foto bellissime che vedo, ad esempio due miciotti appallottolati, accoccolati vicini, sentono i primi freddi, ma anche noi lo sentiamo un po' in casa, no? Le case cominciano a raffreddarsi. A proposito, oggi 15 ottobre, fra le altre cose, Santa Teresa, quindi auguri, buon onomastico a tutte le nostre amiche che portano questo nome. Accensione si può fare, l'accendiamo poco è al mattino, alla sera un attimo, però insomma si può fare, quindi accensione dei termosifoni, perché insomma si sente quel freschino, quell'umidiccio che insomma ti fa pensare appunto a una stufetta, una botta di vita con un po' di stufa, magari camino, chi ce l'ha, insomma fa piacere, no? Ok, allora un sacco di cose da raccontarci anche oggi. L'altro giorno abbiamo balzato, forse 11 ottobre, la giornata delle figlie femmine, eccole qua. Allora, noi che abbiamo le nostre bimbe, giornata delle figlie femmine, delle bambine, delle ragazze, e in onore di questa giornata è stata creata una nuova Barbie, però ne parleremo tra poco. Facciamo un passo indietro. A proposito di Barbie, anche Lenny Kravitz diventa il nuovo Ken, così entrato nel mondo Barbie anche lui. Insomma, ci sta, voglio dire, lui sexy come sempre, tatuaggi, il suo look da rockstar, iconico Ken da collezione, collezionali tutti. Adesso c'è anche Lenny Kravitz, è un onore, sono il secondo al mondo, così ha detto Mattel, dunque ha scelto il musicista come nuovo Ken Ambassador per la sua collezione dedicata agli uomini icona di stile, il secondo, dicevamo, dopo LeBron James, il dio della pallacanestro mondiale. Quindi c'è anche lui adesso e c'è anche una nuova Barbie, ne parliamo dopo. Intanto continuiamo così, una delle più belle, Robbie Williams con noi con la sua Feel.

La canzone è il successo di Cat's Eye su Radio City, questa Animal. Allora, Livi, benvenuta, buongiorno. Allora, arrivi con qualche giorno di ritardo rispetto al nostro discorso che facevamo appunto l'altro giorno sui giochi, i giochi d'infanzia, quindi ricordi, emozioni a non finire. Allora, però, insomma, si parla di Barbie, abbiamo citato già il nuovo Ken dedicato a Lenny Kravitz. Allora, Livi mi fa vedere appunto delle foto bellissime, quindi la sua mega collezione di Barbie che un po' tutte abbiamo, no? Insomma, alcune distrutte magari dai nostri figli, insomma altre no, altre più in buono stato, come diceva Criki, i capelli strapazzati, sempre strinati, non si sa perché, abbiamo fatto veramente di tutto. Allora, alcune sono di Laura, la bimba che ormai è grandicella, ormai indipendente, abita ad Alessandria da 4 anni, invece quelle di Alice ovviamente se le prese ci gioca con la sua Esmeralda. Ok, allora, una ricca collezione di Barbie, che bello, ma le Barbie sono assolutamente immortali, abbiamo già ricordato che poi sono subentrate le Winx, ma hanno avuto insomma tutto sommato vita breve, la Barbie è la Barbie, non si tocca. Assolutamente. Livi, un grande abbraccio, buonissima giornata. Arrivano Cranberries.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

giovedì, siete con Paola fino alle 13 anche oggi. Allora, intanto saluto Fabio, gli mando un grande abbraccio, super ingegnere, super Fabione, mi raccomando, un immenso in bocca al lupo, è ok per tutto. E poi saluto e ringrazio ancora Livi. Beh, se parliamo di Barbie non c'è storia, ragazzi, tanta roba, veramente tutte le nostre collezioni, le nostre vecchie Barbie. Dicevamo anche tra parentesi che quelle un po' datate e degli anni, appunto, giustamente Livi dice 70-80, ecco, erano fatte un pochino meglio, no? Del resto, come tante cose, tanti articoli sappiamo, no? Quindi quelle di un tempo è fatte un pochino meglio, anche i vestiti erano bellissimi, anche di cotone, insomma, avevano tessuti anche un pochino più diciamo pregiati, insomma, non solo acrilico, nylon, ecco, e vabbè, insomma, altra storia. Comunque li ricordiamo con piacere e le conserviamo assolutamente, gelosamente. A proposito di Barbie, dicevamo l'altro giorno delle figlie femmine, delle bambine, Serena Williams, eccola qua, è stata celebrata dalla Mattel con una Barbie della collezione Role Model, lanciata in occasione proprio della giornata internazionale delle bambine. La bambola si ispira al look indossato dalla tennista durante la vittoria degli Australian Open 2005 ed entra a far parte della serie dedicata a figure che vogliono ispirare le nuove generazioni, quindi le bambine di oggi. L'iniziativa vuole incoraggiare dunque le ragazze a credere sempre nelle proprie capacità, a superare gli ostacoli, perché si cade e ci si rialza, insomma. La stessa Serena Williams ha dichiarato di voler offrire un modello positivo alle bambine affinché possano sognare in grande, vedere davanti a sé molte possibilità. La Mattel, peraltro, ha già dedicato Barbie speciali ad altre campionesse sportive, tra cui Venus Williams, Naomi Osaka, Federica Pellegrini, Bebe Vio, ne avevamo anche parlato, quindi si aggiunge dunque Serena Williams, celebrata dunque dalla Mattel la nuova Barbie. Siamo vicini alle 11, c'è anche Pink su Radio City.

La canzone nuova di Adele su Radio City, Ain't in LA. Siamo vicinissimi alle 11. Amici cari, c'è sempre un'occasione per parlare del mio grande amico Brian May. Brian May dei Queen, quest'uomo meraviglioso. Allora, cosa ha fatto? Trasforma 157 acri. Proprio ieri abbiamo parlato, no? In occasione dei 100 anni di Winnie the Pooh, del bosco dei 100 acri, una roba del genere. Quindi trasforma 157 acri abbandonati in un bosco da 100.000 alberi. Che uomo, santo subito. Lui ha trasformato questi acri di terreni agricoli abbandonati nel Surrey, siamo in Inghilterra, in una riserva naturale chiamata Save Me Trust Reserve. In quest'area sono stati piantati, come dicevo, 100.000 alberi con l'obiettivo di favorire la biodiversità e recuperare quindi un territorio, ahimè, degradato. Il progetto ha già prodotto risultati concreti, quindi la riserva è diventata un habitat per diverse specie selvatiche, tra cui tassi, ricci, uccelli e insetti impollinatori, contribuendo così alla rigenerazione dell'ecosistema locale, quindi restituire spazio alla natura. Applausi sempre per questo grande uomo, Brian May. Sappiamo, oltre che astrofisico, oltre che grande chitarrista musicista, anche si occupa con la sua fondazione di aiutare, di proteggere la fauna selvatica. Quindi applausi, meraviglioso. A proposito dei Queen, ne estrapoliamo un altro, in questo caso Freddie Mercury, City Story, I Was Born to Love You.

0: Carla, sei un mito. Siamo sempre totalmente d'accordo, lui dice, ma grande, grande Brian May, di cui ho parlato poco fa, un mito, no, ce ne fossero di uomini come lui, non come il ciuffo biondo americano, è sul pezzo perché parleremo anche di lui. Intanto abbiamo riascoltato Freddie Mercury con I Was Born to Love You dall'85. Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
10: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City, don't worry. Allora lo diciamo anche a Sonia, mi raccomando, un abbraccio grande a te, alla mamma, poi saluto e ringrazio Barbara, saluto Mauri, un bacione, buonissima giornata a tutti voi, benvenuti con noi su Radio City, buon giovedì ancora. Dopo Madcon continuiamo con uno dei successi del momento, volendo anche dell'estate, l'abbiamo ascoltato e lo facciamo ancora volentieri, Peggy Gou, questa è la sua Oh Man.
1: Ciao, I love Radio City. Sono la vigna di Pasturara.

la sua home and un'altra cosa che ci piace. Allora, amici, parliamo di cose belle e buone del nostro territorio. Allora, saluto il super chef Christian. Allora, gli ova d'Esotti, li avete mai assaggiati? Gli ova d'Esotti di Christian Silvestri sono certificati, quindi prodotto tipico della città. Raccontano la città attraverso gusti e profumi. Gli ova d'Esotti creati da Christian Silvestri. Applausi, applausi per lui, grandissimo, bravissimo, passione e tradizione. Ora è arrivata anche la certificazione ufficiale, quindi il prodotto ha ottenuto il marchio registrato alla Camera di Commercio di Alessandria, un traguardo importante, importante per questo formato di pasta ripiena, buonissima, pensato dallo chef per valorizzare appunto i sapori e le radici del territorio, regalando alla città di Ovada un piatto a lei dedicato. Ova d'Esotti, possiamo dire che c'entra anche il vino, ma non posso dirvi tutto, anche perché non so tutto, ovviamente. Quindi la ricetta del super chef Christian Silvestri, buon lavoro naturalmente, un abbraccio grandissimo, lodi, lodi, applausi per te. Torniamo agli anni 90 con Ace of Base, sentite questa All That She Wants.

ripiena meravigliosa, buonissimi, dello chef Christian Silvestri sono ormai certificati ufficiali, quindi con i complimenti miei, buonissimi, e degli ascoltatori, bravo, applausi, applausi per Christian e buon lavoro. Martin Garrix, U2 con Fireflies.

0: successi. I love Radio City. Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei Trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta gratuito dalle piscine di Trisoppio. Domenica 25 ottobre, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco a Trisoppio. Programma completo su trisobbio.eu. I want it to be
1: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppo Zaffiro. Zaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Beh, siamo a buon punto, siamo a giovedì, siamo alle 11:30, allora ancora tanti amici anche oggi, un po' di saluti, ciao Michele, un abbraccio, grazie per il messaggio, caffettino insieme, Michele da Tortona, poi Antonio, ciao Paola, buon giovedì, è sempre un piacere sentire la tua voce, grazie, grazie, un abbraccio a te, auguri a Cristina, buon compleanno, salute e abbraccio anche Alessio, buonissimo compleanno, dunque adesso novità, Biagio insieme a Saif, questa è Spiritualè.

musica cambiare il mondo, magari non proprio al 100%, però aiuta, e questo sì, è assolutamente certificato, ne siamo certi. Spiritual è la canzone di Biagio insieme a Saif. 11:31, ancora un abbraccio, grazie a tutti voi, saluto anche Lori, un bacione a Sara, adesso la compilation, 3 successi non stop, come sempre si parte con Everybody's Changing, ci sono i Keane.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

un'amica, una persona normale, dicono loro, Annalisa e Madame, nella canzone. A proposito di gente normale, no, vi state scatenando sul ciuffo biondo americano, come dice Carla, su Trump. Ne ha fatto un altro, vabbè, no, lui gioca, si diverte con l'intelligenza artificiale. Intanto buona giornata al motto di Viva gli Ovadesotti. Continuiamo e ci avviciniamo anche all'ora di pranzo. Con noi su Radio City anche Teddy Swims, la sua Lose Control.

Miley con Best Persuades, questa è la sua nuova canzone. Ma amici, un po' di storia della musica, siamo pronti per ascoltare una canzone nello spazio City Story, naturalmente alla fine di ogni ora. Allora, lo sapevate, ve lo dico io, è stato istituito

Il Billy Idol Day. La città di Los Angeles ha deciso di dedicare una giornata proprio a Billy Idol, sappiamo grande protagonista degli anni Ottanta. Il prossimo 13 novembre sarà infatti proclamato proprio ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il musicista britannico, peraltro, perché lui è inglese, è britannico, però dal 2018 è cittadino statunitense. Insomma, riceverà questo riconoscimento insieme al suo storico chitarrista e collaboratore Steve Stevens. L'iniziativa anticiperà di un giorno l'ingresso dello stesso Billy Idol nella Rock and Roll Hall of Fame, la cui cerimonia annuale è in programma proprio il 14 novembre a Los Angeles. Nella classe del 2026, quindi quest'anno, insieme al cantante britannico figurano anche Iron Maiden, gli Oasis, Phil Collins in grande Phil Collins, New Order, Sade, Luther Vandross. E l'evento sarà successivamente trasmesso a dicembre su ABC e Disney Plus, quindi lodi anche per lui, Billy Idol, il grande, il biondo dalla cresta bionda, dal 1984, Eyes Without a Face.

0: mando un grande grande abbraccio a Maurizio Silvestri, e Non c'è storia, una famiglia di artisti, di creativi, di talenti. Ciao Mauri, intanto ho detto poco fa che è stato istituito il Billy Idol Day, e intanto il grande Billy Idol dal 1984 l'abbiamo ritrovato con Eyes Without a Face, bellissima sempre. Intanto le 12 e un minuto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, due giorni dall'intervento in cui il pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Justin Bieber su Radio City con Friends. E allora buon giovedì, ben trovati con noi su Radio City con Paola fino alle 13. Anche oggi, metà mese, noi continuiamo con i nostri grandi successi, naturalmente anche con i vostri messaggi. Grazie a tutti. C'è Madonna, ritroviamo questo ultimo singolo, Dance Tria.
1: Ciao, sono Mary di Campo Morone. I love you, Radio City.

Up and Dance, danzeteria con Madonna su Radio City. Allora dai, parliamo del biondo, visto che già che sono arrivati già diversi messaggi, diversi commenti. Allora, intelligenza artificiale e il coraggio artificiale del presidente Trump in un video generato con l'IA. Lui gioca con la tigre. Allora, Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un video generato con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui, il capo della Casa Bianca, che insegue, rincorre e poi atterra una tigre. Alla fine però si abbracciano. Solo che, sì, c'è un ma, solo che questo è doppiamente di cattivo gusto, perché avrete letto, avrete visto, un ragazzo in Inghilterra la scorsa settimana è stato proprio ucciso, sbranato da una tigre, quindi insomma decisamente di cattivo gusto. Ma questo è l'ultimo, dai, l'ultimo video che ci ha proposto Trump insieme al suo entourage. Ma del resto, insomma, lui ha fatto diverse foto anche con nostri amici, anche con mia figlia. Ringrazio Leo per il montaggio bellissimo. E vabbè, insomma, gli scherzi dell'intelligenza artificiale, che finché resta uno scherzo, appunto, se si usa bene, ok, altrimenti fa paura, è molto molto rischiosa. Noi andiamo avanti, dai, con la nostra musica. Ritroviamo con piacere dagli anni 90 Baby Bird, questa è Your Gorgeous.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Lipa con noi su Radio City con la sua physical. Dua Lipa, che come vi ho detto nei giorni scorsi ha deciso di venire ad abitare, a vivere a Milano anche per pagare meno tasse, ma pensa te, pensa te. Allora, a proposito di Milano, parleremo anche della tutela del nostro panettone, il panettone. Intanto ascoltiamo una delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito. Taylor Swift, questa è Passion Zero.

su Radio City, Jasmine Thompson con la sua adoro il panettone. Beh, insomma, qualcuno ha già iniziato a fare colazione o così, insomma, en passant durante la giornata il panettone. Beh, ci siamo, dai, ormai metà ottobre si può fare. Introdurre la dicitura panettone italiano vero, Allora, l'Accademia Maestri del Lievito Madre, che bello far parte di questa accademia, presenta un manifesto per tutelare l'identità del re dei lievitati. Quindi proprio in questi giorni a Palazzo Esposizione di Roma la convention mondiale dedicata proprio al dolce delle feste è l'occasione per aggiornare il disciplinare con la nuova dicitura e il confronto sulle strategie per rafforzare anche la competitività all'estero, quindi i nostri panettoni buonissimi che vengono esportati. Allora, l'arte dei maestri pasticceri, poi chiaro ci sono anche quelli industriali, però che sia però panettone italiano, le scopiazzature, i millantatori mica ci piacciono, e no? E allora quanti prodotti, un'infinità davvero, con nomi italiani si vedono in giro per il mondo, sappiamo bene, ma che non sono nostri, non è così, non come la cucina italiana comanda, ecco. E allora viva il re dei lievitati, quindi questa nuova dicitura panettone italiano, che sia tale. Olivia Rodrigo con noi, questa è Stupid Song.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion. Dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Radio City, ancora una volta abbiamo riascoltato Sommer, questo bravo bravo artista giovanissimo newyorkese, 21 anni, ma Barry is on ready. Fra l'altro lui sarà in concerto il prossimo 14 luglio, quindi 2027, all'ippodromo SNAI San Siro, dove se piove è un casino. Comunque insomma ci sono i biglietti appunto per questo concerto. Bravo, applausi per lui. Anche per Mika lo ritroviamo, Relax, Take It Easy.

Coffee and the Giants con noi con The Right Now. Beh, ho parlato prima della tutela del panettone, il vero panettone italiano, re degli evitati. Beh, insomma, sappiamo quante cose, ma un'infinità di cose false, imitazioni, taroccate in giro per il mondo. Max mi segnala anche in Spagna, ad esempio, lo spritz con un Aperol spagnolo. Però se tocchi loro la paella, loro si arrabbiano. Quindi non toccate la paella, deve essere originale. Le cose devono essere sempre originali, dai. Continuiamo e siamo quasi al termine del nostro appuntamento di oggi. Grazie ancora a tutti voi. Elisa, questa è Kintsugi.

Ed è presente anche Laura, Lauretta con noi, sempre sempre all'ascolto. Beh, questo ovviamente ci fa un grande piacere. Grazie ancora a tutti voi, grazie Laura, un bacione anche a te. Abbiamo sentito Elisa e adesso un po' di storia della musica fine anno.

0: presenti anche Angie, Angelina, vedo anche Alfredo, grazie a tutti. Qua ci salutiamo September con i mitici Earth, Wind and Fire. Ci ritroviamo domani mattina come sempre a partire dalle 10, grazie da Paola. Dunque tra poco Renzo e prima ancora le ultime notizie. Intanto manca un minuto alle 13, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È il sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana, palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Sunday, what?
1: Beh, questo dai, ce lo ricordiamo, estate 2021. Questo disco che ovviamente abbiamo riascoltato e apre il nostro appuntamento in questo giovedì insieme a Renzo Sino alle 16 con anche oggi un sacco di bella musica. Questo è il primo.
2: Messina, Tortona, I Love Radio City.

0: qui siamo caduti, ma senza farci male, negli anni 90, primi anni 90. Che tempi, Spin Doctors 1991, una decade che ci ha regalato veramente, insomma, successi incredibili, come esempio questo, Two Princes, che abbiamo ritrovato in questo giovedì pomeriggio. Allora, ricordiamo anche il nostro numero, se volete raggiungerci. C'è già Alfredo che ci ha scritto, poi andiamo a vedere cosa ha scritto. Ciao, buon pomeriggio anche a te. 333-46-35873. Noi però torniamo al presente con anche una collaborazione tra Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccolo?

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
2: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

intitola Giornate Perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni tra le nostre novità. Compilation, dai, mettiamoci comodi, tre successi che riascolteremo senza interruzione. Il primo ci porta indietro, beh, un po' di anni, estate 2007, molti se la ricorderanno. Rihanna.

2011, disco di Adele, Set Fire to the Rain. Non abbiamo ancora notizie ovviamente conferme per quanto riguarda l'uscita di un nuovo progetto di Adele, tantomeno rivederla anche sui palchi, insomma se sta prendendo una pausa dalle scene, magari più avanti, ecco. Allora, tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione, come sempre puntuale qua su Radio City. Abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni. Una è stata una delle nostre novità, lui lo conosciamo molto bene, si chiama John Legend, nuovo singolo.

Daylight, il nuovo di John Legend, vi piace? Magari ce lo fate sapere con un messaggio. Che dite? Nel frattempo però vi regalo un successo dal passato, Bronski Beat. Radio.

0: Prima abbiamo toccato insomma la decade anni 90 e poi anche in questo caso gli anni 80, proprio una diversità di mondi, ma tutte e due belli assolutamente. 1984, Bon Scri Beat dal passato con questo successo, l'appuntamento con l'informazione, pochi minuti alle 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietrelcatella è iniziata questa mattina, la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino a mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter, si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: ballata. Ed Sheeran, l'abbiamo ritrovato con Perfect, tornati indietro nel 2017. Ciao anche a Lucrezia che mi manda questa immagine. Ma sei raffreddata, Lucrezia? Ma no, dai, di già. 333-46-35873. Vi regalo una collaborazione Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzane. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi.

Con molto piacere abbiamo ritrovato questa collaborazione Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Poi più avanti daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico, visto che ci sono aggiornamenti che arrivano insomma in tempo reale. Tra poco altra novità, lì torneremo in Italia con una chicca, la sentiremo tra pochissimo. Dal passato però torniamo ancora una volta nei anni 90 con Simply Red.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure
2: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Domenica 25 ottobre nel

0: Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
1: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.

Camila Cabello, che abbiamo ritrovato in questo caso con Young Thug, questa collaborazione del 2017. Novità anche per lei, insomma, il prossimo anno uscirà il, se non sbaglio, il, un altro album nella primavera estate del prossimo anno, e sembrerebbe, insomma, questo album sia interamente solista, quindi nessuna collaborazione all'interno rispetto a quello invece che è uscito quest'anno, e poi un tour forse arriverà anche in Italia, non è ancora confermato, comunque sapremo di più un po' più avanti. Vi regalo intanto un'altra novità, come già annunciato sarà italiana ed è anche una bella storia che ci racconta Max Pezzali dal titolo Le ali.

Dal passato di Radio City c'erano anche loro, The Rasmus in the Shadow, tornati nel 2003. Novità anche per i fan di Bruno Mars, lui sta insomma espandendo le date per quanto riguarda il tour del prossimo anno, forse lo rivedremo anche al Festival di Sanremo come possibili coinvolgimenti legati a ospitate, insomma lo vedremo, penso probabilmente ci sarà, ecco, adesso non è ancora confermato, però essendo un artista internazionale di un certo calibro sarà appunto ospitato in questo evento. Oggi lo ritroviamo appunto con il nuovo singolo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

direttamente dei giornalisti qua su Radio City e ovviamente parliamo di Tommaso Paradiso, insomma il cantante. Lui tra l'altro ha portato avanti un lungo tour che ha toccato i principali palasport italiani in primavera per poi insomma, proseguire nei festival estivi terminando la tournée a luglio. Una tournée breve, tra virgolette, ma molto intensa, insomma tantissime città e tante date per questo tour, anche un po' per promuovere il progetto, l'album. E a proposito, ha scritto più volte anche sui social che all'inizio del prossimo anno scriverà qualcosa per un nuovo album in uscita, insomma un progetto che è lì nel cassetto da tanto tempo e che appunto Tommaso Paradiso ci regalerà poi, penso insomma a metà del prossimo anno, vedremo, insomma sentiremo. Ci avviciniamo intanto alle 15, tra poco un appuntamento invece con Radio City Story, ma intanto dal passato torniamo indietro di qualche annetto, 2015, il disco di Charlie Puth insieme a Meghan Trainor.

0: Indietro nel 1987 l'abbiamo fatto appunto con Radio City Story. Ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente un episodio di Black Mirror, che è stata appunto colonna sonora, la canzone in particolare, se non sbaglio è appunto San Junipero, il quarto episodio della terza stagione di Black Mirror, un episodio veramente particolare, bellissimo, che magari vi invito a rivederlo. E a proposito di Black Mirror, ne approfitto, visto che siamo collegati ovviamente con la stagione, e la nuova stagione arriverà poi più avanti, se non sbaglio sarà l'ottava e uscirà entro il 2027, che ritroveremo nelle piattaforme streaming per gli amanti appunto della serie. Abbiamo intanto raggiunto le 14:58, c'è l'appuntamento con l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa Vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso post-operatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio, Tegola in casa Inter, Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: C'era anche lei, Cristina Aguilera, con appunto i Maroon 5, questa collaborazione del 2011 per aprire l'ultima ora insieme questo giovedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Ritroviamo il singolo di Peggy Go.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.

0: Vai go, l'abbiamo ritrovata qui su Radio City 9 minuti dopo le 3. Allora intanto salutiamo Massimo che ci raggiunge con un messaggio. Buon pomeriggio anche a te, pian piano risponderemo a tutti. Allora, se siete in viaggio in questo momento, ci sono alcuni aggiornamenti, traffico sulle nostre autostrade, sulla A7, la Milano-Genova, code per oltre un chilometro, causa traffico molto intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione appunto del capoluogo lombardo. Come sempre intorno a quest'ora c'è traffico proprio in quel tratto autostradale. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code a tratti, caso in questo caso però lavori tra lo svincolo Pietra Ligure e lo svincolo con Spotorno in direzione di Genova. Non ci sono altri aggiornamenti, più tardi ovviamente ne ripareremo con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Domenica 25 ottobre.

0: cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
1: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

I Goings featuring Conrad, tornati indietro nel 2015. C'è la compilation, un'altra che partirà tra pochissimo, ma intanto un'altra novità.

Voglia di te. Si intitola Le foglie di te. Giovanotti con Samurai J tra le nostre novità che trovate anche sul nostro sito web, se siete curiosi, con tanto di info. Ci sono tutte anche le hit in rotazione. E a proposito di hit, ve ne regalo tre della City Compilation che parte con i Texas e dal passato con In a Smile.

0: 1992, Cure. A chiudere la City Compilation c'era anche la musica italiana di Saif e in apertura i Texas dal passato.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

I Coldplay li abbiamo ritrovati dal 2019. Beh, si intensificano i rumors riguardo insomma le tappe qui in Italia per il prossimo anno. Torino, Milano, Roma, Napoli devono ancora essere ufficializzate, però insomma torneranno nel nostro paese i Coldplay, visto che sono amatissimi anche qui da noi. Tra pochissimo ritroveremo anche una canzone dal passato. Prima ci sono loro, le Cat's Eye.

Estate 2022, disco di Blanco, l'abbiamo ritrovato qui su Radio City. Ciao anche a Matteo e i vostri messaggi come sempre al 333-4635-873. Nel corso del pomeriggio vi leggeremo anche insieme, anche con più tardi insieme a Paolo Zangani. Vi regalo ancora un paio di canzoni. La prima è stata una novità, ora si fa chiamare Miley, questo è il nuovo singolo. Let's go.

0: Times. Chic dal passato 1979 chiude il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani venerdì a partire dalle ore 13. Tra poco Paolo Zangani con voi, ma prima lo spazio con l'informazione. Le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini, che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oh, che bello questo giovedì 15 di ottobre. Ho delle belle notizie che riguardano la provincia di Alessandria, in particolar modo una persona, poi ne parlerò, anche due a dire la verità, forse anche tre. Insomma, parleremo di voi. Ciao, state con noi sino alle 18 con Zanga.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, vi chiedo Radio City.

0: Hi, this is Madonna.
1: Lei è Madonna. Si è anche autoannunciata, che dire di più. 16:09, ciao ancora amici. Ora ci salutiamo per benino perché sono praticamente entrato correndo quest'oggi in trasmissione. Sapete com'è, no? Alle volte gli amici che ascoltano la radio pensano che Zanga sia qui, che arrivi per fare le sue due ore e se ne va, invece no. Invece ci sono un sacco di lavori, mamma mia, e poi ci sono delle giornate assolutamente belle pregne, come probabilmente questa di giovedì. E non è mica finita, anzi siamo neanche a metà giornata per quanto mi riguarda. Però ho notato tra le notifiche che mi sono arrivate quest'oggi che un amico che si chiama Mattia Stango compie gli anni. E allora, un bimbo di 36 anni, auguri! Non so se sta ascoltando la radio in questo momento, ma noi gli auguri glieli facciamo, magari. Se lo conoscete, avvisatelo. Gli abbiamo fatto gli auguri. The Verve!

0: Cash Grey. Hanno pensato a me, secondo me. Quando hanno registrato questa canzone pensavano a me, per quello l'hanno intitolata in questo modo, hai capito? Va bene, parliamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'anticiclone favorirà condizioni di tempo stabile, su Piemonte, sulla Liguria, temperature in nuova ripresa oltre le medie, quindi una vera e propria ottobrata, molto mite anche in quota con zero termico oltre 4.000 metri. Avremo l'ingresso solo di una goccia fredda con il weekend tra la serata di sabato e domenica, che potrebbe innescare un peggioramento che potrebbe portare al ritorno di qualche pioggia. Per questi ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutto.

0: EU.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.

Mr. Props con Waves su Radio City. È tempo di ascoltare un disco nuovo, è già da qualche giorno in programmazione, la voce è l'inconfondibile di Giorgia, che stiamo per riascoltare con il singolo nuovo che si chiama Parafulmini.

0: niente.
1: Parafulmini con Giorgia su Radio City. Avete mai assaggiato gli ovadesotti? Sapete cosa sono gli ovadesotti? Beh, sono veramente buonissimi, tanto per cominciare, no? Sono un piatto che racchiude tutta l'identità del territorio ovadese attraverso il dolcetto e la salsiccia, che è parte integrante del ripieno. E beh, naturalmente arriva anche la certificazione ufficiale. Dico naturalmente perché ne ha già parlato questa mattina Paola, e io torno a ribadire e soprattutto a salutare Cristian Silvestri, che è lo chef che ha ideato lo vadesotto. Praticamente è un raviolo, ma un raviolo davvero particolare. Dice che la pasta si tira con lo stesso amore e la stessa dedizione di un tempo. Io li ho assaggiati, non so come vengono realizzati, però so che sono buonissimi. Quindi saluto Cristian, che è un amico, saluto anche Maurizio, naturalmente. Cristian Silvestri, complimenti davvero. Se vi capita, fate un salto da queste parti e assaggiate gli ovadesotti. Veramente una squisitezza, una prelibatezza tutta ovadese. Questi sono gli One Republic.

Come cantava Venditti, ci vorrebbe un amico, ogni tanto si ha bisogno effettivamente di una voce amica, di un compagno a cui poter raccontare la propria vita, le proprie disavventure e condividere alcuni momenti. Noi abbiamo voi! Sempre qui su Radio City, 333-4635-873, se vi va di mandarci messaggi. Questa è Anastasia, Left Outside Alone.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Auto Group.
6: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62, telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. ecosystem2000.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

My body isn't ready, Summer. A proposito del mio corpo che non è pronto al freddo, ad esempio. Ci siamo lamentati tanto del caldo, però quando poi arriva il freschino, fa un po' freschino, Bisogna iniziare a coprirsi a cipolla, perché poi durante il giorno con il sole la temperatura non è così bassa, voglio dire, solamente di notte, che è il mattino presto, che scende molto. Ma del resto il mondo è meraviglioso, come cantano i Negramaro in questa canzone che è andata a riprendere un grande classico di Modugno. Era il 2008.

Mini Me, Benson Boone su Radio City. Voi sapete che vi accompagniamo durante i vostri spostamenti, durante i vostri viaggi in automobile nel cuore del nostro pomeriggio. Vi accompagniamo con la musica, sì, ma anche con le informazioni. E purtroppo c'è una notizia di pochi minuti fa: c'è stato un incidente sulla 26. Quindi, se state percorrendo la 26 direzione di Genova Voltri, sappiate che tra Masone e l'allacciamento della 10 di Genova Ventimiglia c'è stato un incidente. Quindi potreste incontrare delle difficoltà. Speriamo naturalmente che non sia nulla di grave. Vi terremo aggiornati con gli appuntamenti ufficiali con il traffico, ma anche sporadicamente con tutto quello che succede nelle zone coperte dal nostro segnale, ovvero Lombardia, Piemonte e Liguria. Ed è tempo di tornare indietro con la memoria. 1980, questa è una canzone che ha dato una svolta alla musica dell'epoca.

0: Il primo grande successo degli Orchestra Manoves in the Dark, che raggiunse anche la numero uno in Italia, questa è Enola Gay. E nel 1980 i ragazzi italiani ballavano una canzone apparentemente brillante, da un contenuto però piuttosto inquietante, perché si tratta di Enola Gay, ovvero il bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Un successo che tratta un tema storico e lo fa con una musica apparentemente brillante e ballabile. Questa era stata la svolta di Orchestra Manoves in the Dark. Abbiamo raggiunto le 16:58 e, come sempre, l'appuntamento è con le informazioni.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio è caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo.

0: Uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti, Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18.45. Amorim prevede un po' di turnover lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: anche con qualche incidente, devo dire. Un'altra segnalazione arriva dalla 55, la tangenziale sud di Torino, dove c'è stato un incidente per cause imprecisate tra l'allacciamento dell'interconnessione tangenziale nord e l'allacciamento interconnessione, appunto, sempre da quelle parti. Ciao gli amici che sono a Torino e zone limitrofe, naturalmente, che ci possono ascoltare sia in FM sui 103.9 che in DAB Plus, così come in tante altre province di Piemonte, Lombardia e Liguria. Ritorniamo insieme, ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani. Tra poco vi parlo di una stranezza. Prima una canzone.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla. I love Radio City, I love.

Twisted Sanity con Good Old Days. Si avvicinano delle date importanti. Beh, innanzitutto l'ora solare che scatterà il 25 domenica. Mamma mia, ragazzi, l'ora solare la patisco. Io patisco l'ora solare perché amo le giornate lunghe, di conseguenza, insomma, questo è uno dei momenti difficili dal mio punto di vista. Però dai, poi si passa. Uno o due giorni ci si abitua, ovviamente. Altra cosa importante, il 31 arriva Halloween. E a proposito di Halloween, ci sono stati dei brand come KFC o Heinz che hanno convinto i propri fan a tatuarsi i loro marchi sulla pelle in segno di fedeltà, oppure li hanno coinvolti in culti assurdi. Altri li hanno convinti ad esempio a portare ciò che amano di più nell'aldilà, come Liquid Death e Spotify, che all'inizio dell'anno avevano lanciato l'urna funeraria Eternal Playlist per portarsi nella tomba la musica preferita. Ora, queste sono veramente delle robe che mi fanno impazzire, eppure funzionano, è un marketing che funziona. Ora c'è anche la Pringles che, in vista di Halloween, ormai mancano davvero pochi giorni, sfida i fan più accaniti a firmare un accordo un po' strano, in cui si impegnano a farsi seppellire in un tubetto di Pringles. In cambio, oltre all'urna a forma di tubo di patatine, una fornitura di Pringles per l'aldilà, un carico sufficiente per coprire il consumo medio dei prossimi 200 anni. Quindi, no, ma però non ho capito se la fornitura arriva subito dopo questo accordo oppure dopo la dipartita, perché in quel caso sono 200 anni, ci vuole una bara che è praticamente un container, no? Cioè, non più una bara a quel punto, ma se si parla di urna funeraria, evidentemente si parla anche di cremazione. Allora, dove le mettono queste patatine? Aspetta un po', va.

Cesare Cremonini, paparazzi, saluto Ilario che ci ha scritto al 333-4635-873 commentando la notizia delle Pringles, dell'urna funeraria a forma di Pringles, sapete il tubetto, no? Il famoso tubetto delle Pringles, e poi la fornitura per 200 anni di patatine post-mortem, veramente una roba pazzesca. Pringles eri e Pringles ritornerai, così mi ha scritto Ilario, è bellissima. Ciao, grazie.

0: Love Radio City. Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei Trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta gratuito dalle piscine di Trisoppio. Domenica 25 ottobre, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco a Trisoppio. Programma completo su trisobbio.eu.
1: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
2: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
1: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
2: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano.

0: esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: come cantava Robbie Williams e come canta ancora di tanto in tanto in questa canzone del 2016. 17:24. Che famo? Che si fa di bello?
1: E me ne vado un po' dalla parrucchiera.
0: Ci vado anch'io, guarda, mi faccio le treccine. Salutiamo Arianna, buona serata. Un ciao a tutti gli amici che sono con noi. Arriva Taylor Swift.

Adesso il titolo di questa canzone di Taylor Swift un po' mi inquieta. Patient Zero, anzi, per dirla giusta, paziente zero. E cioè, mi ricorda i momenti brutti, voglio dire, questo paziente zero. Va bene, 17:28, cose belle invece in arrivo, perché c'è l'appuntamento con la nostra City Compilation. Tre canzoni, patapam, senza alcun tipo di interruzione. City Compilation. Pensa Neffa a regalarci un pochino di speranza. E ne abbiamo bisogno, veramente, a pacchi di speranza. Il mondo nuovo per aprire l'appuntamento con la City Compilation.

0: Sister Sisters, prima di vedere Neffa, un po' di saluti qua e là agli amici che ci scrivono. Ciao Angelina, lei è d'Alessandria, no? Devo dire che Angelina è veramente una roba pazzesca. Non perde un giorno, ci manda i suoi saluti. Oggi aveva scarico il cellulare, ne ha preso un altro e si è fatto prestare un cellulare per mandarmi un saluto. Grazie, veramente carissima. Altro saluto dalle colline dell'Alto Monferrato. Un saluto va a Gianna, lei lì a Lerma, la saluto. E poi saluto il cugino di campagna che invece è in pianura dalle parti di Alessandria. Non so esattamente dove, però è un cugino di campagna. Ciao.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
8: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
9: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
7: Domani chiamo.
8: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
9: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Changes. Mi è venuta voglia di caldar roste, non so perché, è il periodo è questo, voglio dire, no? Parliamo di ora solare, parliamo di Halloween e vengono in mente anche le caldarroste che sono praticamente il simbolo di questo periodo e si trovano naturalmente facilmente un po' ovunque, specialmente nelle sagre, nelle piazze, nei mercatini, ci sono un sacco di mercatini in giro e allora dai caldarroste, ma si possono fare anche in casa, io non sono un cuoco provetto però ho visto fare più volte le caldarroste, non dovrebbe essere molto complicato, no? Fai un taglio a croce e le lasci un po' a bagno, penso una trentina di minuti, le cuoci in padella, quella bucata, no? Quella per il castagno, pure in forno, 25-30 minuti, poi le avvolgi qualche minuto in un canovaccio, dopo la cottura si sbucciano meglio in quel modo e via, buonissime!

0: baby, Chaperone. Oh beh, parlavamo di Caldarroste, saluto Marisa che mi ha invitato, dice se vuoi dire Caldarroste ci penso io. Ho già raccolto un sacco di castagne, già. Anche quello è un bel passatempo, voglio dire, in autunno, no? Si va nel bosco a cercare i funghi per quelli che sanno dove trovarli, naturalmente, io neanche se mi ci inciampo. E le castagne, buone, buoni maroni,
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Direttamente dalla città della lanterna, Brescia con Giulia, questo è Serenamente. Ciao, salutiamo gli amici in Liguria, naturalmente non solo a Genova, ma anche Savona, La Spezia, che possono ascoltarci in DAB Plus, così come in Lombardia e in Piemonte. Arriva Cock Robin. Che poi è sbagliato parlare al singolare, perché si tratta di una band, un gruppo che negli anni 80 ebbe veramente un grande successo. Questo è del 1985. Chiudiamo la nostra parentesi di oggi, lo facciamo con The Promise You Made.

0: Remember. Remember the promise you made. Ricorda le promesse che hai fatto e mantienile soprattutto. Kirk Robin, per chiudere il nostro appuntamento, una bella canzone del 1985 su cui Zanga vi saluta. Ci risentiamo domani pomeriggio, vi va? Domani che è già venerdì, dai, come corrono le settimane, ragazzi, non me ne accorgo neanche. Vi lascio tra pochissimo con Valeria e come sempre prima ci sono le informazioni. Ciao domani da parte di Paolo Zangani, buona serata, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Major Lazer, DJ Snake, era Linon, 2015 l'anno. Adesso invece Fabri Fibra con i pinguini ad aprire questa è Goya. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I Love Radio City.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, era Goya alle 18:12. Novità per entrambi, anche perché i Pinguini hanno annunciato il loro nuovo album che uscirà proprio il 4 di dicembre, si intitola Replay. Invece Fabri Fibra, in questo caso collaborazione con niente proprio di meno di Neffa, con il nuovo disco uscito proprio qualche giorno fa, il 9 di ottobre, si chiama Zarathustra Style. Comunque, primissima ora insieme, argomento di questi minuti è primo figlio, secondo figlio, il secondo genito che in teoria è quello più casinista, quello che fa più danni, quello un po' più matto, diciamola in questo modo, in senso buono. Ovviamente, genitori all'ascolto al 333-4635-873, ma anche fratelli e sorelle, perché questa cosa comprende anche voi. È vero che i vostri fratelli, sorelle, secondogeniti, anche figli ovviamente, sono quelli più casinisti, un po' più pazzi? Ne parliamo. Top Loader, Dancing in the Moon.

dal 2000, Dancing in the Moonlight, alle 18:16. Subito invece c'è Elisa con il suo ultimo singolo, che è Kintsugi, che tra l'altro uscirà come film proprio prima dell'album nuovo, con il film diretto da Ludovico Boccianti, che si potrà vedere in anteprima il 23 di ottobre alla Festa del Cinema, poi invece in sala dal 26 con tre eventi, no? Un giorno prima dell'uscita dell'album. E lei con Kintsugi.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo subito dalla 4 Torino-Milano, traffico rallentato con code a tratti prima di svincolo strada statale 11 a Badia di Sture, dopo svincolo Torino corso Giulio Cesare in direzione Torino. Sulla 7 Milano-Genova veicoli scortati causa perdita di carico tra svincolo Ronco-Scrivia e svincolo Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia materiali dispersi a svincolo Imperia Est in direzione uscita. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano code tra svincolo Rapallo e svincolo Genova-Nervi in direzione Genova. Chiudiamo ora con la A26, Genova Gravellona-Toce, personale su strada causa lavori tra allacciamento A21, Torino-Piacenza-Brescia e svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici, bancarelle dei Trifolao e degustazioni vini. Servizio navetta gratuito dalle piscine di Trisoppio. Domenica 25 ottobre, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco a Trisoppio. Programma completo su trisobbio.eu.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

Dal 2017 Red Sheeran con Shape of You. 18 e 29 minuti qui su Radio City, diretti verso una novità. C'è Marco Mengoni con Giornate Perse.

con Light My Fire. Era il 2003. Noi stiamo parlando, se vi siete collegati solo ora, del fatto che in famiglia il secondogenito sarebbe quello più scalmanato, no? Quello che fa più danni. E secondo uno studio è proprio così, perché un gruppo di economisti ha seguito le famiglie, no? Di Danimarca e Florida, per capire se questi conti tornano, ed è così effettivamente. Cosa hanno scoperto? Che i secondogeniti maschi hanno tra il 20% e il 40% di probabilità in più dei primi di ricevere sanzioni a scuola, note, insomma brutti voti, e di avere a che fare con la giustizia. Quindi succede in entrambi i paesi, anche confrontando fratelli e sorelle della stessa famiglia, no? Non è che dipende da come si nasce, cresce, dalla scuola che si frequenta, no. Una spiegazione possibile potrebbe essere il tempo, no? Nei primi anni di vita i primogeniti ricevono un po' più di attenzioni, magari sono un po' più mamma o papà elicottero, no? Finché non arriva un fratello, poi non è che vuol dire che il secondo sia destinato ai guai. Significa che crescere dopo qualcuno cambia un pochino, no? Io comunque quando già avevo 16-17 anni magari facevo più cose rispetto a quelle che poteva fare mia sorella, ecco. Infatti si è sempre un po' ma io alla tua età non facevo questo, è un po' quella roba lì, non so se anche voi l'avete vissuta. Infatti Dani scrive: io sono secondogenita e sono sempre stata più ribelle di mia sorella, il mio secondogenito da piccolo era una peste, adesso si è calmato. Quindi diciamo che le cose bene o male coincidono. Tra pochissimo leggiamo i vostri messaggi al 333 46 35 873. Prima però Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. Quanto è piccola.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

con i Malangel, Ultra Natera, Moving to the Sun. Stiamo parlando del fatto che i secondogeniti siano più pazzi, matti dei primi primogeniti, ed è vero perché è stato fatto proprio uno studio a riguardo tra la Danimarca e in Florida, proprio per capire se questo sia davvero così, no? E hanno scoperto che i secondogeniti maschi soprattutto hanno tra il 20 e il 40% di probabilità in più dei primi di ricevere tipo delle note a scuola, brutti voti, di avere a che fare con la giustizia. E anche i vostri messaggi, quindi al 333-46-358-73, a quanto pare è proprio così. Prima abbiamo letto Dani che dice: io sono secondogenita e sono sempre stata più ribelle di mia sorella. Poi c'è Claudia, assolutamente sì, conferma e sottoscrivo. Denise pure nel mio caso, una valanga di confermo. Poi c'è anche Fra che scrive: direi che si sbagliano, il secondogenito non è mai rientrato a casa con l'auto senza specchietto, ecco, e infatti sarai la gioia praticamente di tutti i meccanici, di tutti i carrozzieri della zona. Nel frattempo, Crazy, Nars Barkley.

0: Billy Joel con Uptown Girl, era il 1983 per questo nostro appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana, poi un'altra ora insieme. Sono le 19 proprio in questo istante, buonasera a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dall'offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre

0: ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti. Cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra? E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto. Una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche. Ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Alex Warren e la sua Ordinary, le 19:08 minuti. Buon giovedì 15 di ottobre, in mia compagnia Valeria Ferrari fino alle 20. C'è anche Peggy Gou con Aera Star e Woman.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love

1991, come a ogni metà della nostra seconda ora insieme, ritorniamo indietro negli anni 90, in questo caso i protagonisti Ten Sharp con You qui su Radio City. Buonasera a tutti, state tornando a casa, state già cominciando a spadellare, comincio a sentire i profumini da qui e chiaramente, come dico praticamente ogni sera, anche io c'ho lo stomaco che non si sente dal microfono, per fortuna sono distanti, ma comincia già a brontolare, me mangerei il microfono, come diciamo in questi ultimi giorni qui. Ne ritorniamo nel 2026, saltino di nuovo in avanti dagli anni 90, c'è Bruno Mars con On My Soul su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest l'anticiclone favorirà condizioni di tempo stabile, su Piemonte, sulla Liguria, temperature in nuova ripresa oltre le medie, quindi una vera e propria ottobrata, molto mite anche in quota con zero termico oltre 4.000 metri. Avremo l'ingresso solo di una goccia fredda con il weekend tra la serata di sabato e domenica, che potrebbe innescare un peggioramento che potrebbe portare al ritorno di qualche pioggia. Per questi ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Domenica 25 ottobre, nel meraviglioso borgo medievale di Trisoppio, 21esima fiera nazionale del tartufo bianco. A pranzo e cena, gustati i sapori autentici del territorio, negli stand gastronomici al coperto e negli angoli degustazione con piatti a base di tartufo. Mercatino dei prodotti tipici.

0: Più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
1: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

The Weeknd dal 2016 con I Feel It Coming. Letteralmente l'ho sentito arrivare. Che cosa? Il profumino di cibo che arriva dalle vostre case. Ho fame, va bene? C'è una novità, il ritorno di Max Pezzali con Le Ali qui su Radio City.

0: Il ritorno di Max Nazionale, Max Pezzali con Le Ali, che tra l'altro è ritornato anche con la seconda stagione del, appunto, serie dedicata a lui, agli 883, e se non sbaglio proprio nella prima puntata dedicata anche ai Righeira. Sono veramente curiosissima, anche perché la prima stagione mi è piaciuta un sacco, sicuramente anche la seconda. C'è una compilation, tre successi non stop.
1: CD.

0: Inconfondibile la voce di Kelly Rowland era When Love Takes Over qui su Radio City con David Guetta a chiudere questa nostra compilation. Abbiamo ritrovato anche i REM, Imitation of Life, a chiudere questa nostra compilation, anche Saif con Parlar d'amore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Nel 2020 una canzone che era schizzata in cima alle classifiche era proprio questa di Topic, Breaking Me. 19:47 minuti, appena prima del nostro City Story, c'è anche la sua voce, quella di Ernia con Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

era Pink con Try, provarci sempre ad arrivare vivi alla fine di questa giornata. Buonasera a tutti. Noi nel frattempo arriviamo alla fine di questa nostra seconda ora insieme. Ci sono gli Alphaville con Big in Japan. Era il 1000.

0: con Big in Japan vanno a chiudere queste nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo domani sera tra le 18 e le 20. La linea ora va alla redazione, poi ovviamente il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 in punto, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al porto canale di Cagliari un autotrasportatore, Carlo Spiga, di 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese.

0: ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta, alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Belanova e Kessié contro il Paphos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti.

0: Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da
2: Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da
2: Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Non stop.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: successi.
1: I Love Radio City.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio City.
2: Non stop.
1: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.